0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La meraviglia di pensarsi in contemporanea è di saperlo anche senza saperlo.

Amor, così come è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: 20 agosto. Una lacrima scomposta scivola e si perde su quel binario. Io la vedo. Avverto la sua forza impetuosa, ma non ho il coraggio di fermarla. Quanto mi pentirò di non averlo fatto.

La domenica mattina, bella, calda, rovente, qui Dimensione Suono Soft, la radio del benessere con me, Silvia Giansanti, ti porterò, ti condurrò fino alle 10, questo stupendo viaggio, la musica, i nostri appuntamenti, le nostre immancabili rubriche del mattino. Oggi la chiesa ricorda Sant'Agnese e tra i nati ci sono Antonio Cassano nel 1982, poi Bill Cosby 1937, Gabriel Garco nel 72 e Aldo Nove nel 67. Il 12 luglio del 1991 venne fondato, lo ricordiamo, il Partito dell'Amore. Il leader fu Riccardo Schicchi e poi c'erano delle donne straordinarie come Ilona Staller, appunto, e l'indimenticabile Moana Pozzi. E adesso l'amore, ecco appunto, il Partito dell'Amore e l'aforisma con le grandi voci del cinema che danno il meglio nell'interpretazione. E

0: Partiamo con La donna cannone di Francesco De Gregoris.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Non è niente. Sta tranquilla. È solo il cuore.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Unino alla vita con la nostra musica, quella giusta, quella di Dimensione Suono Soft, nel nostro buongiorno e buona domenica.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'Oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Hai pianificato una gita, ma l'orticaria di tuo figlio non dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi. Come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
6: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
7: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
6: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
7: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
6: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
8: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
9: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio al mondo.

0: prestazioni.
1: Da Denikar, il futuro è già qui, con 4 nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
0: EMC,
1: SUV, vane fuoristrada,
0: Photon,
1: i solidi pick-up,
0: Maxus,
1: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
0: Shangan,
1: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
2: Dimensione suono soft.

Quando nominiamo i Supertramp automaticamente pensiamo ai capolavori, perché così e basta. The Logical Song a riempire di gioia la nostra mattinata di domenica su Dimensione Suono Soft. Ora Adele.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà.
1: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Un intenso weekend anche molto caldo di quest'estate 2026, caratterizzato dalla musica di Dimensione Suono Soft e il nostro buongiorno in primo piano.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al

0: Venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
2: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Come sempre quando c'è il weekend di mezzo siamo a caccia di appuntamenti prettamente mangerecci, definiamoli così. Beh, c'è un evento assolutamente da non perdere per tutti gli amanti della griglia. In questi giorni il centro sportivo di via Re di Puglia a Seveso è lo scenario della golosa sagra della Fiorentina. La sagra, ricordiamo, che propone specialità alla griglia con protagonista la bistecca alla Fiorentina, numerosi piatti della tradizione come roast beef, frittura di calamari, hamburger, arrosticini vari e ancora primi piatti come le pappardelle ai funghi porcini oppure le penne alle ragù di cinghiale e poi bruschette al pomodoro, varie specialità, pecorino toscano con miele e dolci. La sagra è aperta sia a pranzo che a cena ed è disponibile anche il servizio da asporto. E allora appuntamento immancabile a Seveso con la sagra della Fiorentina. E adesso l'aforisma d'amore, facciamo interpretare le grandi voci del cinema, ma sì, e poi ripartiamo con Frank Sinatra, I Got You, You Under My Skin.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
5: Fatti amare per i tuoi difetti, che i pregi sanno amarli tutti.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dal passato abbiamo riscoperto nella domenica mattina di Dimensione Suono Soft anche Vince Brother, Let Me Out. Tra poco nell'appuntamento Good Life, trucchi per aggirare l'AFA.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: L'AFA è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YS 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Dove si va in vacanza?
5: Prima tappa Brick OK. Si prendono lettini, ombrelloni, piscine e barbecue. Tutto scontato.
4: E poi in viaggio?
5: No, in giardino. Con gli sconti Brick OK la vacanza ce la portiamo in casa.
4: Riposo vero?
5: Fatica zero.
4: Brick OK. Se c'è l'OK è tutto un altro brico.
6: Brick OK, più vicino a te.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
9: Outfit estivi a prezzi incredibili?
10: La risposta è Merlata. Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
9: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
10: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
9: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano. A 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
11: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione. Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
12: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Ci attende una domenica in prevalenza soleggiata tra Piemonte e Lombardia, solo un po' più di variabilità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Temperature massime che a Milano e Torino oscilleranno intorno ai 34 gradi. Vi anticipo che con l'avvio della

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: L'appuntamento atteso con la nostra Good Life. Buona domenica da Dimensione Suono Soft. Caldo, un po' troppo, è l'inferno. Comunque c'è un segreto per aggirare l'ostacolo che i parigini si tramandano di generazione in generazione per sopravvivere alla canicola estiva senza abusare del condizionatore, sfruttando semplicemente le leggi della fisica. Lo chiamano il trucco del tiraggio naturale. È un sistema brillantissimo per creare una vera e propria ventilazione forzata in casa. Fai anche tu così, apri completamente una finestra ai piani alti o sul lato della casa esposto all'ombra e contemporaneamente socchiudi appena di due dita una finestra al piano terra oppure sul lato soleggiato. Questo minimo dislivello e la differenza di apertura creano un effetto camino, cioè l'aria calda, che più leggera e tende a salire, viene letteralmente risucchiata verso l'alto ed espulsa all'esterno, costringendo l'aria più fresca e ombreggiata a entrare rapidamente per compensare il vuoto. Questa tecnica non è affatto un'invenzione moderna, pensa che architetti e costruttori del passato la utilizzavano già nell'Ottocento per progettare grandi palazzi parigini, sfruttando i cortili interni addirittura come veri e propri polmoni refrigeranti. Con questo piccolo accorgimento geometrico, la temperatura percepita all'interno può scendere anche di 2 o 3 gradi, regalandoci così un fresco naturale e soprattutto a costo zero. Provare per credere. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare puntualmente con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare insieme le ultime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Da MCA ho risparmiato veramente senza rinunciare alla qualità. Anzi, ho trovato l'offerta personalizzata per il mio riposo con materassi a partire da 95€. E puoi scegliere fra rigidi, morbidi, anche dispositivo medico. A Milano, via Toffetti 5, materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
9: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120€ in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
10: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. La Premier Meloni è entrata nella lista nera dell'Iran. Arriva la solidarietà al capo del governo dai presidenti di Camera e Senato. E intanto Teheran ha richiuso lo stretto di Hormuz dopo che una nave a cargo tentava di attraversarlo. E la risposta degli Stati Uniti non si è fatta attendere con una nuova ondata di raid. E intanto le trattative sullo stretto non si fermano. In Oman continuano i colloqui. Mandati di comparizione per i giornalisti del New York Times dopo gli articoli sui problemi di sicurezza dell'Air Force One donato dal Qatar a Trump. Dovranno rispondere a un gran giurì federale a Manhattan. Per il giornale si tratta di un'escalation di intimidazioni. Arrivano nuove regole per gli autovelox. Per il Ministero dei Trasporti sono oltre 3.000 gli impianti attivi, mentre 850 non sono omologati. I controlli non devono essere un pretesto per fare cassa a spese dei cittadini, le parole del ministro Salvini. Addio a Peppino Di Capri, icona della canzone italiana, vincitore del Sanremo del 73 e del 76, si è spento a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali domani pomeriggio a Capri. Lo sport con il tennis. A Wimbledon la ceca Noskova trionfa nel singolare femminile contro la connazionale Mukova. Oggi pomeriggio invece c'è Sinner Zverev. Mondiali, l'Argentina è in semifinale dopo aver battuto la Svizzera 3-1, sarà ancora sfida con l'Inghilterra che ha vinto con la Norvegia. La prima semifinale è Francia-Spagna martedì alle 21. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
0: E vai che si torna dopo il consueto appuntamento con la redazione giornalistica qui su Dimensione Suono Soft. La buona domenica mattina, buona estate da Silvia Giansanti.

0: andremo avanti fino alle 10 e diamo come sempre un'occhiata ad appuntamenti gustosi. Infatti fino a domenica 12 luglio, quindi oggi, e poi dal 15 al 19 luglio, il lago del Parco Lago Nord di Paderno Dugnano si trasforma in un angolo di Emilia Romagna. Due settimane dedicate quindi ai sapori di una delle tradizioni gastronomiche più amate d'Italia, lo gnocco fritto, e la cucina emiliana con tantissimo divertimento. Si potranno gustare gnocco fritto caldo e croccante, poi salumi emiliani DOP, la piadina immancabile, che buona, formaggi e tante altre specialità della cucina emiliana da gustare all'aperto in riva al lago tra musica dal vivo e buona compagnia. L'ingresso all'area è gratuito. Ricordiamo l'appuntamento a Paderno Dugnano. E adesso l'appuntamento è con le grandi voci del cinema, ogni ora in esclusiva con l'aforisma d'amore, libera interpretazione delle parole stupende per farci innamorare, e poi ripartiamo con il Why di Annie Lennox.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Amare è prestarti il mio libro preferito e non preoccuparmi che tu veda cosa ho sottolineato.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Anche questa l'abbiamo apprezzata moltissimo, l'amiamo tutt'oggi. Love is all around, wet wet wet, su Dimensione Suono Soft. Buondì.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sono arrivati.

0: gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
7: Ciao Sara.
8: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
9: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
8: Wow, e i costi?
9: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800-800-747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
10: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Riscaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: EMC,
12: SUV, van e fuoristrada.
11: Photon,
12: i solidi pick-up.
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri.
11: Shandan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
13: Dimensione suono soft.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta.

In questo appuntamento con le Good Life su Dimensione Sono Soft scopriamo la vita di Mr. Henri David Thoreau, un filosofo dell'Ottocento che un giorno ha scelto di vivere in una capanna nei boschi per dimostrare che l'uomo ha bisogno di pochissimo per essere felice, e oggi il suo messaggio risuona con un'urgenza sorprendentemente attuale. Spesso infatti cadiamo nell'errore di pensare che il benessere derivi dall'aggiungere, aggiungere, aggiungere continuamente qualcosa alla nostra vita. La filosofia della semplicità invece ribalta completamente questa prospettiva, insegnandoci che togliere è molto più soddisfacente che accumulare. Praticare la semplicità non significa affatto vivere una vita di privazioni o rinunce tristi. Significa invece compiere la scelta consapevole e matura di fare spazio a ciò che conta davvero. Questo approccio si traduce in piccoli, potentissimi gesti quotidiani. Una passeggiata nella natura senza lo smartphone in tasca, una cena genuina preparata con pochi ingredienti freschi, una stanza finalmente ordinata o un'agenda meno affollata di impegni superflui. Thoreau scrive che la ricchezza di un uomo si misura dal numero di cose

0: di cui può fare a meno. Secondo lui, il vero segreto della serenità interiore non nasce dall'avere di più, ma dalla capacità di saper tracciare un confine netto tra ciò che è essenziale e ciò che è semplicemente un rumore di fondo. Quindi oggi fai così, prenditi un momento per respirare profondamente e provare a togliere il superfluo. Scoprirai che la vera libertà comincia proprio quando smetti di rincorrere il mondo. E anche sul nostro sito dimensionesonosoft.it trovi tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere relax.
1: Dimensione Suono Soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Meravigliosa creatura, con Gianna Nannini raggiungiamo la redazione per il nostro primo appuntamento con le news di oggi su Dimissione Suono Soft.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera.

0: Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Ciao Sara.
2: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
3: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
2: Wow, e i costi?
3: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Auguri Goldi!
10: A Milano dal 1906.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Mattarella stamane ad Andria, nel decennale del disastro ferroviario. Il paese si ferma per ricordare le 23 vittime e 51 feriti, prevista la partecipazione dei familiari. Veniamo agli esteri. La premier Meloni è entrata nella lista nera dell'Iran. La solidarietà al capo del governo da parte dei presidenti di Camera e Senato. Intanto Teheran ha richiuso lo stretto di Hormuz dopo che una nave cargo tentava di attraversarlo. La risposta degli Stati Uniti non si è fatta attendere con una nuova ondata di raid, mentre le trattative sullo stretto non si fermano, in Oman continuano i colloqui. Mandati di comparizione per i giornalisti del New York Times dopo gli articoli sui problemi di sicurezza dell'Air Force One donato dal Qatar a Trump dovranno rispondere a un gran giurì federale a Manhattan. Per il giornale invece è una escalation di intimidazione. Veniamo allo sport. Con il tennis a Wimbledon, la ceca Noskova ha trionfato nel singolare femminile contro la connazionale Mukova. Oggi pomeriggio invece c'è Sinner Zverev. Mondiali, l'Argentina è in semifinale dopo aver battuto la Svizzera 3-1, sarà ancora sfida con l'Inghilterra che ha vinto con la Norvegia. La prima semifinale è Francia-Spagna, martedì alle ore 21. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
13: Seconda ora in questa domenica 12 luglio 2026 su Dimensione Suono Soft. Ancora buongiorno da Maria Chiara Belardo e fino al 26 luglio torna il Festival Musica sull'Acqua. 17 appuntamenti tra Como, Gravedona e Pianello dell'Ario che porteranno sul territorio concerti, passeggiate musicali, eventi fino all'alba, incontri e laboratori con la partecipazione di grandi artisti internazionali e giovani talenti provenienti da tutto il mondo. In più, il tema scelto per l'edizione di quest'anno è civiltà, una parola che si pone anche come filo conduttore di un programma pensato proprio per mettere al centro il dialogo, l'ascolto e la condivisione attraverso la musica. C'è Stevie Wonder adesso in arrivo nel tuo percorso di degustazione musicale sulla radio del benessere con I Just Call to Say I Love You, ma subito c'è l'aforisma d'amore, arrivano le più belle voci del cinema.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
15: Se l'amore è cieco, tanto meglio, si accorda con la notte.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: True Blue, una Madonna vintage, quella che abbiamo riascoltato su Dimissione Suono Soft, la tua radio del benessere.
1: Hai già scoperto l'app di Dimissione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Quello che vedi sono le informazioni di guida, direttamente proiettate sul parabrezza grazie alle DAP Display. Quello che non vedi, la garanzia fino a 4 anni, il servizio mobilità per ricevere assistenza stradale 24 ore su 24 e il finanziamento agevolato con piano di manutenzione incluso. Dietro l'usato Audi c'è solo la qualità Audi. Scopri tutti i modelli disponibili negli showroom Audi Prima Scelta Plus e su Audi.it. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
3: Da Lombarda Motori, strada provinciale Monza Melzo 13, civico 88, Concorrezzo.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
4: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
5: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
4: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
5: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Benzina alle stelle. Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto. Nei nostri showroom Nissan a Saronno, Como e Cantù. Clericiauto.it.
10: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
11: Nella mobilità del futuro, la tecnologia è amica e lascia spazio a nuove prestazioni.
12: Da Denikar, il futuro è già qui, con quattro nuovi marchi, ora disponibili per la vita quotidiana e il lavoro.
11: BMC,
12: SUV, van e fuoristrada,
11: Foton,
12: i solidi pick-up,
11: Maxus,
12: pick-up e veicoli commerciali leggeri,
11: Shangan,
12: le auto super tecnologiche. Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denikar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denikar.it.
13: Dimensione Suono Soft.

0: Passenger era Letter Go su Dimissione Sono Soft. Adesso entriamo nel mondo food accompagnati dalla nostra Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti e buona domenica. Oggi in maniera un po' così straordinaria parliamo di formaggio, ma soprattutto abbiamo ospite lui, il nostro maestro assaggiatore delegato ONAF per Roma per il Lazio, Domenico Villani. Domenico, ciao, benvenuto e buona domenica.
3: Ciao Francesca e buona domenica alle persone in ascolto.
2: Allora, parliamo di formaggio, ma parliamo di formaggi in abbinamento. Raccontaci un po'.
3: Immagino che tu sappia qual è il proverbio più famoso che riguarda il formaggio: al contadino non far sapere quanto è buono il cacio con le pere. Questo detto però racchiude una cosa molto interessante. Cioè, oggi sappiamo che il formaggio è uno dei simboli della nostra tavola, ma fino al 700 era considerato soprattutto un alimento povero, destinato alle classi meno abbienti. L'incontro tra dolcezza delle pere contribuì a farne apprezzare tutto il valore anche ai ceti più ricchi, dando vita così a un abbinamento diventato un vero classico della gastronomia italiana. Ed è proprio da questa tradizione che prende ispirazione la delegazione ONAF di Roma con un appuntamento tutto da vivere, Metti una sera d'estate, dove il protagonista sarà l'incontro tra il formaggio e la freschezza della frutta di stagione. L'evento si terrà martedì 14 luglio alle 20:30 nella splendida cornice di Villa Doria Panfili, presso il Casale dei Cetrati, ingresso di via Aurelia Antica 219. Una serata all'aperto, immersi nel verde, perfetta per scoprire quanto possono essere sorprendenti gli abbinamenti tra gusto e territorio. In degustazione ci saranno 4 formaggi della Tuscia abbinati ad una selezione di frutta. Seguirà un gustoso couscous con verdure del Casale dei Cetrati, che ospita appunto l'evento, e siccome siamo nel cuore dell'estate, il finale non poteva essere affidato alla freschezza di un gelato alla frutta, il tutto accompagnato da un pluripremiato vermentino delle terre etrusche romane. Per partecipare è necessaria la prenotazione via email a roma@onaf.it oppure inviando un messaggio WhatsApp al 371 521 7684. Per tutti gli aggiornamenti potete seguire i canali social della delegazione ONAF Roma su Facebook e Instagram. Insomma, una serata da non perdere per chi ama il buon cibo, la convivialità e le eccellenze del nostro territorio.
2: Assolutamente, Domenico. Allora, ricordiamolo, martedì 14 luglio siamo al Casale dei Cetrati all'interno di Villa Panfili. Grazie per questi segreti di abbinamento e per questo bel evento. Noi ci sentiamo poi al nostro solito martedì per parlare e continuare a viaggiare nel mondo dei formaggi. Intanto buona domenica.
3: Ciao Francesca e di nuovo buona domenica alle persone in ascolto.
2: Ciao, l'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Sono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: I nomi più grandi della musica del tempo riuniti per il progetto USA for Africa. We are the world su Dimensione Sono Soft, ci porta in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ogni grande estate ha momenti epici da ricordare, fatti di nuove esperienze, di libertà, di nuovi inizi, come le tue chiavi di Volkswagen Polo Young.
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano per tutto il mese di luglio. Nuova Polo Young e tu a 18.900 euro, chiavi in mano e in pronta consegna. L'inizio della tua Volkswagen era parte da Autorigol di Volkswagen Milano con Nuova Polo Young. Per sedi e orari visita autorigoldi.it. Autorigoldi! A Milano dal 1906.
5: Ciao Sara.
6: Luca, devo ristrutturare casa, ma non so come fare. Dammi un'idea.
5: Di più, Domidea. Esegue ristrutturazioni all inclusive con architetti esperti, squadre affidabili, fornitori selezionati e assistenza clienti dedicata.
6: Wow, e i costi?
5: Meno di quanto pensi. E solo per questo mese potrai avere finanziamento senza interessi fino a 50.000 euro, oltre alle detrazioni 50%. Domidea, your home, our passion. Preventivo gratuito su domidea.it o 800 800 747. Per condizioni contrattuali si veda IEBCC presso le sedi.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno e buona domenica da Francesca Proietti. Medio Oriente, Teheran ha lanciato nella notte missili e droni contro diversi paesi del Golfo in risposta a un'ondata di raid USA effettuati dopo l'attacco iraniano a una nave mercantile nello stretto di Hormuz, costretta ad essere abbandonata dall'equipaggio mentre era in fiamme. La nuova escalation si accompagna all'annuncio iraniano di una rinnovata chiusura dello stretto, aggravando ulteriormente la crisi. Il governo del Kuwait ha definito un'escalation della massima gravità l'offensiva lanciata dall'Iran contro i paesi del Golfo e la Giordania, sostenendo che essa compromette gli sforzi diplomatici volti alla de-escalation. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato ad Andria per partecipare alla commemorazione per il decennale dello scontro tra treni avvenuto il 12 luglio 2006.

0: 2016, in cui 23 persone persero la vita, 51 rimasero ferite. Mattarella, tra gli applausi dei presenti, è stato accolto dal presidente della Regione Puglia Antonio De Caro e dalla sindaca di Andria Giovanna Bruno. Ieri sera nel South Yorkshire, in Inghilterra, un uomo di 28 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio dell'ex parlamentare britannica Anne Widdecombe. Secondo quanto riferito dalla polizia britannica, il sospettato cittadino britannico di etnia bianca si trova ora in custodia della polizia. È morto il senatore repubblicano Lindsey Graham, grande alleato di Donald Trump. Dal suo ufficio hanno fatto sapere, con una dichiarazione diffusa su X, che è deceduto nella notte di sabato dopo una breve e improvvisa malattia. Aveva 71 anni. Il tennis, Wimbledon, oggi finale Sinner-Zverev. Il tennista azzurro sfida il tedesco nell'ultimo atto dello Slam di Londra. Mondiali Svizzera KO 3-1 ai supplementari, Argentina in semifinale con l'Inghilterra. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Subito dopo le news, prontissimi anche per la seconda parte del nostro appuntamento ormai del pomeriggio in questa domenica 12 luglio insieme su Dimensione Sono Soft, sei il benvenuto da Maria Chiara, e anche per quest'anno riaprono le Grotte delle Meraviglie a Giogno in provincia di Bergamo, con la possibilità ovviamente di effettuare delle visite. Luci soffuse, silenzi profondi e forme scolpite dalla natura in migliaia di anni per esperienze in grado di sorprenderti ed emozionarti. Oltre ad oggi, prossima giornata da segnare in calendario sarà 26 luglio, mi raccomando. Alex Britti con Oggi Sono Io in arrivo sulla Radio del Benessere, ma si riparte dall'aforisma d'amore subito.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: È soltanto nelle misteriose equazioni dell'amore che si può trovare ogni ragione logica. Io sono qui grazie a te. Tu sei la ragione per cui io esisto. Tu sei tutte le mie ragioni.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Tutti i colori di Moda con Arabi De Palo, era come un pittore su dimissione Sono Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: L'afa è insopportabile? Rinfrescati con le promo di Denicar.
3: Da Denicar continuano i super sconti sulle chilometri zero con offerta finanziaria.
2: Qualche esempio?
3: Fiat Pandina da 12.490 euro.
2: Fiat 500 Hybrid Torino da 16.990.
3: Peugeot 208 da 17.990.
2: Opel Corsa YES 100 cavalli da 14.990.
3: Jeep Avenger Benzina da 19.990.
2: Info su denicar.it.
4: Chiudi gli occhi, ascolta il mare. Senti nella freschezza.
5: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
6: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartare d'autunno.

0: raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. ComprooroDoro.it.
4: Il fuoco è imprevedibile, la sicurezza no. Per questo GDS da 35 anni è in prima linea per proteggere aziende, edifici e persone con impianti antincendio, assistenza rapida e formazione certificata. GDS, da 35 anni la tua tutela efficace contro il fuoco. Alissone in via del Commercio 2. GDSantincendio.it.
5: Il diploma non deve essere un traguardo, ma un punto di partenza. L'Istituto Grimaldi di Meda, da oltre 50 anni, aiuta persone di ogni età a recuperare gli anni scolastici persi e a diplomarsi con serenità con corsi diurni e serali. Informati allo 0362 71 765 e su istitutogrimaldi.it.
6: Outfit estivi a prezzi incredibili?
7: La risposta è Merlata! Sono arrivati i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
6: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
7: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
6: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano in via Daimler 61 a Milano! A 8 uscita a Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!
8: Hai acquistato un'Audi ma non sai dove portarla per la manutenzione? Un'auto come la tua merita competenza, tecnologia e attenzione ai dettagli. Nel nostro service Audi Lombarda Motori trovi tecnici certificati, strumenti di diagnosi ufficiali e ricambi originali progettati per la tua vettura. Che si tratti di tagliando, manutenzione o assistenza specializzata, la tua Audi è nelle mani di chi la conosce davvero. Prenota il tuo intervento presso il nostro service Audi Lombarda Motori di Monza, Desio e Milano. Audi Service, la cura che la tua Audi merita. Da Audi Lombarda Motori, Monza, Desio e Milano.
9: Dimensione Suono Soft.

Ascoltaci a casa dalla nostra app sul tuo smartphone. Dimensione Suono Soft.